dimmi perché questo è quello, configa del mio cantone, e chiamandosi il cappello, incominci, si avvavode, alla fine sovevane, con cui devo memoriare. Prenda poi la cioccolata e una doppia ben coniata e una doppia ben coniata, faccia intanto scivolare una doppia, faccia intanto scivolare. Io rispondo, sì, vedremo, già è di peso.

di la pesca della quille e di tanto di lato. Sarebbe condannato di memoria per storie di cannelli, di storie di bottiglie, di brocchetti, di cannelle, marinette, di ciambelle, pasticcette, di cattini, di confetti, di pastone, di tamponi, di bottiglie, di caffè. Ogni tanto di lato, sarebbe condannato di ogni tanto di lato, sarebbe condannato di ciambelle, pasticcette, di cattini, di confetti, di pastone, di tamponi, di bottiglie, di caffè. Basta!

Or vedete che vi condata che vi condata chi se l'avrebbe mai immaginata chi mai immaginata questionazione da mascalzone e lo suo impegno donde mancar e lo suo impegno donde mancar. Ora vedete che orbiglioso che orbiglioso come s'accende come impetuoso nove sentire quel che vuol dire nove sentire da giustamente non fa parlar.

0: risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro, ma si salva anche del coro, anche del coro, anche del coro, col baratto che vien fatto, signor sì, che bene andrà, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà.
1: Farmi corminando a risparmio ve panzando,
0: al risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro,
1: il mondo ridotto con ne scappar se lascerà,
0: col baratto che vien fatto,
1: farmi corminando,
0: signor sì che bene andrà,
1: al risparmio va panzando,
0: signor sì, signor sì, signor sì che bene andrà,
1: a ruminando, ruminando, ruminando, ruminando,
0: sì signore, sì signore, sì signor che bene andrà.

perderum momento conduciam dal podestà, senza perderum momento conduciam dal podestà, senza perderum